0: don't call me up.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
0: A

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

finisce un'altra serie così, ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

0: ミュージックボックス。
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

largo su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

penso e per questo non vieni mai. Ho gli occhi un po' appesi alle palpebre, incasto una tiabulbi sull'orlo dei nervi miei. Penso a te, siccome reagisco agli stimoli.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 6:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, sarete un po' troppo impazienti oggi. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe non vedere l'ora di vederlo realizzare, ma ci vuole cautela e soprattutto il tempo giusto. Toro, non siete amanti delle mezze misure. Di solito tendete a vedere tutto bianco o nero. Ricordate però che in certi casi è necessario scendere a qualche compromesso. Gemelli, momento significativo per quanto riguarda i sentimenti. Molti di voi giungeranno ad una fase di consapevolezza notevole e di grande maturità. Cercate di fare scelte ponderate, quindi. Cancro, meglio non tirare troppo la corda in amore. Essere troppo polemici potrebbe generare delle problematiche, quindi sarà opportuno oggi essere discreti, pazienti e molto diplomatici. Leone, le stelle vi invitano ad essere più consapevoli. Ci sono delle belle novità in arrivo e anche delle belle notizie, ma dovete essere predisposti ad accettare i cambiamenti che comporteranno. Vergine, chi di voi è in attesa di un cambiamento forse dovrebbe iniziare dall'interno, da se stesso o da se stessa. Ricordate che nella vita è importante non darsi mai per vinti e imparare dai propri errori. Bilancia, le stelle vi invitano a non temporeggiare. Certe occasioni vanno colte al volo e non vale la pena di aspettare. Alcuni treni passano solo una volta. Scorpione, siete in grande forma e potete contare su una situazione astrale molto favorevole. In amore siete teneri e appassionati, nel lavoro creativi e intraprendenti. Approfittate di questo momento per realizzare i vostri desideri. Sagittario, momento molto favorevole sul versante professionale. Non permettete a nessuno di ostacolare il vostro successo. In amore ci sono delle novità in arrivo che potrebbero rendervi molto felici. Capricorno, in amore procede tutto a gonfie vele. Nel lavoro belle novità in arrivo che potrebbero cambiare il corso di alcuni eventi. Siate determinati e pieni di spirito d'iniziativa. Acquario, giornata interessante dal punto di vista emotivo. Potreste ricevere delle belle notizie o delle sorprese piacevoli. In amore siete romantici e sensibili. Nel lavoro precisi e affidabili. Pesci, in amore vale la pena tentare, anche se ci sono dei rischi da correre. Potreste scoprire dei sentimenti nuovi o rinnovare una relazione già esistente. Nel lavoro ci sono dei treni che vanno presi al volo, altrimenti c'è il rischio di pentirsi. Oggi vi saluto con le parole di Luigi Pirandello. Ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale e legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce 2 minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nordorientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per Casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000, Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002,

0: suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline, Caparezza, pugliese doc di Molfetta, è tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale, provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico, è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 8 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche, anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
2: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
3: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Kenny Dalla Sun, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
2: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
2: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez, le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
3: È tutto, a più tardi.

Il tempo oggi ci regala un cielo limpido e aria piacevole. Le temperature rimangono sopra la media, regalando un'altra giornata dal sapore quasi estivo. Il pomeriggio si chiude con una luce bassa, perfetta per chi ama fotografare o semplicemente guardare.

0: fare.
1: Top Italia Radio.
2: Music Box.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

ミュージックボックス。PL Salute sostiene le richieste delle regioni per la prossima manovra economica, che quantifica in 18 miliardi il fabbisogno per mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale. Il segretario Gianluca Giuliano chiede lo stop ai tetti di spesa sul personale e aumenti retributivi per medici e operatori, denunciando carichi di lavoro ormai insostenibili. Nelle prossime settimane le regioni presenteranno una proposta unitaria per garantire coperture certe nella legge di bilancio. Ora parliamo di Terra Madre, dove la Valle d'Aosta ha chiuso con un bilancio decisamente in positivo al Salone del Gusto 2026. 9 imprese regionali hanno presentato e venduto i loro prodotti a Torino, raccogliendo riscontri incoraggianti e nuovi contatti commerciali. L'assessore Speranza Girò e il presidente Sapia parlano di un modello di collaborazione che valorizza le produzioni di montagna e rafforza la competitività delle aziende. Nei prossimi mesi verranno avviate nuove iniziative per ampliare la presenza valdostana nei mercati internazionali. Parliamo di RC Auto. Un lettore del Salvagente segnala che il premio assicurativo per una Panda elettrica risulta più alto rispetto alla versione a benzina. Non è un caso. Anche in Francia gli assicuratori stanno aumentando le tariffe per le auto elettriche, preoccupati dai costi elevati di riparazione e dalla complessità dei componenti. Una tendenza che apre interrogativi sul reale impatto economico della mobilità elettrica.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
1: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
2: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
1: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
2: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
1: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
2: È tutto, a più tardi.

0: Abbiamo aperto così con Coez questa qualcosa di grande. Noi siamo live da Lidia al Carpe Giù anche quest'oggi. Applausi, grazie, grazie, giusto, giusto, assolutamente. Sì, sì, giusto. Giusto applaudire questo. Ma basta adesso, però, ragazzi, ecco, perfetto. Durano un po' tanto questi applausi, posso dire, belli, ma un po' lunghettini. Questa collabo, come direbbero i rapper, che dura da tanto ormai, no? Ho preso un po' il conto, sono tipo 2 anni, credo. Vabbè, una cosa del genere. Io questa mattina potrei fare la mia solita apertura da automobilista un po' frustrato, un po' arrabbiato sui pensieri che ho fatto in auto mentre venivo qui, dove in realtà, devo dire, non ho incontrato, come in tutto il resto della settimana, particolare traffico, no? Questo va detto, questo bisogna dirlo, perché io ero uno di quelli un po' terroristi sulle chiusure, no, delle gallerie, ma io nel mio vissuto, poi c'è chi fa altri percorsi e probabilmente sta avendo più difficoltà, non ho avuto grandi disagi, no? Questa mattina ho avuto un pensiero mentre mi recavo appunto al nostro bellissimo partner ufficiale ormai, no, Lidl Carpegiò, e il pensiero era questo: forse dovremmo valutare, ma non so se è sostenibile, di fare ogni qualche anno degli esami, diciamo così, di controllo delle abilità delle persone al volante. Perché io credo che ci sono persone che, una volta che prendono la patente, no, fanno l'esame di guida, dal minuto dopo si dimentichino tutto, cioè, perché sennò è inspiegabile. Cioè, vedi delle situazioni ogni tanto e dici: no, ma non puoi aver fatto questa cosa davvero, non ha senso. Quindi magari la butto lì, ma a campione, ogni tanto fai un esamino, così vediamo un po' qual è la tipo le prove invalsi, no? Poi senza validità, senza, solo per sapere quanti di quelli che hanno il titolo hanno anche le competenze, no? Come si fa con le prove invalse a scuola, le prove invalsi della guida. Non so come la vedete voi questa cosa, la butto lì, proposta di oggi. Sentiamo gli spot, vai, vai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Molto bella questa base tipo Lord of the Ring in apertura, la nostra nuova base d'apertura, ma direi che possiamo sentire da sup a questo punto.

Va bene, allora vediamo un po' di quotidiani, dai, vediamo un po' di situazioni di cronaca locale, vediamo di cosa parlano i quotidiani oggi. Ecco qua un po' di base anche adatta dalla sedia stampa. Ah, allora, sembra quella base che inizia quando c'è Lino Valdostano, ma non c'entra nulla assolutamente. Non dirò la Voix de la Vallée adesso, non siamo quella radio lì, no, assolutamente no. È stata approvata la nuova legge elettorale, vi dico questa cosa che è importante a livello nazionale, stiamo parlando naturalmente, il voto valdostano quindi entrerà nel conteggio nazionale, questa è la parte che ci riguarda di più, secondo il nostro senatore, dovrebbe, no, deputato, pardon, che è Franco Manes, sarebbe a rischio la specificità. Ricordiamo che abbiamo anche una deputata che è Nicoletta Spelgatti, che però diciamo fa parte della maggioranza, di conseguenza forse a livello di dichiarazione è un po' più restia, insomma. Poi non so, magari ha dichiarato qualcosa o stasera non ha ripreso nulla, se non le dichiarazioni appunto di Franco Manes, che ha parlato appunto dei rischi per la nostra specificità in seguito a questa nuova legge elettorale, che ricordiamo dovrebbe già essere così in vigore quando si voterà l'anno prossimo per le elezioni nazionali nel

2027, è stata approvata dalla Camera e quindi adesso si aspetta gli ultimi passaggi formali, ma salvo proprio sorprese dovrebbe essere proprio lei la nuova legge elettorale. Cosa cambia il fantacalcio? Cosa cambia per la Valle d'Aosta? Il collegio uninominale viene mantenuto, però i voti espressi dai valdostani entreranno anche nei conteggi nazionali per quindi attribuire i seggi in proporzione e l'eventuale premio di maggioranza che è previsto appunto da questa legge elettorale. Ed è proprio su questo che c'è la critica di Franco Manes, che contesta la scelta del Parlamento di non mantenere una distinzione con la specificità prevista dal nostro statuto speciale. Lui dice: abbiamo chiesto che la maggioranza potesse scegliere il sistema migliore per garantire governabilità e stabilità, nel rispetto però della Costituzione, degli statuti speciali e della particolarità della Valle d'Aosta. Quindi questa cosa non sarebbe stata mantenuta, per esempio dice non ci sarà il rispetto per la specificità valdostana, che non è un privilegio ma è una previsione statutaria, va bene? Secondo Manes, questa nuova legge rischia anche di cambiare gli equilibri politici dentro la Valle d'Aosta, perché il voto espresso nel collegio valdostano, pur mantenendo il meccanismo di elezione uninominale, contribuirà anche alla dinamica nazionale legata alle liste e all'eventuale premio di maggioranza. Quindi modifica che potrebbe creare una disparità tra tutte le diverse sensibilità politiche presenti sul territorio. Non si capisce nulla, lo posso dire, concretamente non si capisce. Lo dico proprio quando i politici e gli esperti, i giornalisti parlano di legge elettorale, sono convinti che le persone normali così capiscano, no? Che come funzionano queste dinamiche, quali effetti avranno, loro danno tutto molto per scontato, ma quando un lettore legge sta roba, io vi assicuro, non si capisce niente, cioè il motivo di queste critiche purtroppo non sono chiare, non sono assolutamente chiare. L'elettore valdostano può essere indotto a dare il proprio voto a una forza nazionale, almeno l'elettore ideologizzato, sapendo di pesare di più nel quadro complessivo. Cioè praticamente lui dice potrebbe favorire i brand nazionali questa legge sul territorio valdostano, perché finirà per la prima volta il suo voto anche nel calcolo dei deputati, dei senatori romani. Questo è un po' il tema, no? E quindi questo potrebbe portare alcuni a dire: beh, tanto vale che voto per un partito nazionale e non uno locale, perché insomma il mio voto finisce anche nel conteggio generale dello Stato. Quindi questo è un po' credo, se ho ben capito il pericolo, secondo Franco Manes, che insomma, proviene ovviamente da appunto partiti autonomisti locali, Unione Valdotene, quindi ha un occhio anche di riguardo per quel mondo lì, quella politica a chilometro zero, potremmo dire, ecco, mettiamola in questi termini un po' food. Vabbè, vi chiederei un parere, però non so se sono così masochista da volerlo fare alle 9:27 sulla legge elettorale. Se qualcuno avesse voglia ce lo dica, 349 722 5831. Like

0: A proposito di sicurezza, visto che l'unica soluzione che mette d'accordo tutti sulla sicurezza urbana sono le telecamere, no? Di videosorveglianza. Beh, bisogna anche stare attenti a come le si mette, le telecamere di videosorveglianza. Ne sa qualcosa il comune di Arvie, che è stato sanzionato dal garante, credo il garante della privacy, dovrebbe essere, che non viene neanche da il garante, cioè scrivono il garante, no? Così, sarà quello della privacy, immagino, perché il tema è legato proprio alla privacy, perché il comune di Arvie avrebbe puntato una delle sue telecamere di videosorveglianza su un'abitazione, anche, non solo, ma inquadrava anche un'abitazione di un privato che a quanto pare non l'ha presa benissimo, e alla fine il garante ha disposto una multa di 4.000 euro al comune di Arvie a causa di irregolarità nel sistema di videosorveglianza comunale. Così, bisogna stare attentissimi all'inquadratura. E ora sentiamo il Music Box. Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Sempre molto gradevole, devo dire, Super Trailer, grazie.
15: 9 di ottobre, tra giovedì e venerdì, due perturbazioni atlantiche stanno trascinando ottobre verso un clima decisamente
14: un po' più freschino oggi,
15: più fresco. E abbastanza piovoso.
14: C'erano 10 gradi.
15: Le due perturbazioni ancora nella giornata di venerdì porteranno piogge quasi ovunque, tranne le regioni di nord-ovest, piogge che saranno abbondanti soprattutto sul canale di Sardegna, sul medio basso Tirreno.
14: Vabbè, ce ne frega nulla.
15: Diciamo di piogge di forte intensità sulla campagna.
14: Certamente.
15: Sono previsti anche temporali, ma temporali sul basso Tirreno, che però potrebbero lambire le coste della Calabria e del nord della Sicilia. Le temperature dopo essere...
14: Non ci interessa. Mi sa che ci conviene andare sul sito della regione, del centro funzionale Meteo Valdostano, forse ha più senso. Poi loro, sai cos'è? Che non mettono l'audio subito al mattino, magari passa qualche minuto, passa qualche ora, quindi non so neanche se ci abbiamo già un audio, però era di ieri questo, ragazzo, è 9:38 però.
16: Ufficio meteo, previsioni per oggi giovedì.
14: Ma no.
16: Tra nuvoloso e molto nuvoloso.
14: Ma come giovedì, ma dai. Ma no. Posso dire, svegliarsi prima al mattino, posso dire, faccio questa ramanzina, siete bravissimi, è un sito bellissimo, il centro funzionale regionale Valle d'Aosta è un'eccellenza, Valle d'Aosta, però l'audio non può uscire alle 11, cioè non è possibile, no, uno le previsioni, poi del giorno stesso, neanche del giorno dopo, cioè le guarda prima, cioè se no scusami, se esci a metà giornata le posso fare anch'io le previsioni, più o meno ci azzecco, ti assicuro, no? Cioè se mi metto lì tutti i giorni verso le 11, vi faccio delle previsioni senza avere nessuno strumento, ma guardando il cielo, più o meno dovrei prenderci, no? Più o meno, poi intanto sì, ci sono dei rivolgimenti strani. Vabbè, faccio questo invito, molto amichevole, giuro, perché vi apprezzo molto.

0: come direbbero gli speaker che mi fanno cambiare ogni volta stazione quando lo fanno, gli YouTube. Mamma mia, terribile. No, non ditelo mai, vi prego, è una roba di un cringe. Sì, c'è U2, dai, U2, bellissimo. U2. Italianizziamo i termini, sì, giusto.
1: Sì, è entrata ad Aosta. Ma lì non c'era niente, c'era. Difatti tutto quello che volevo, non ho trovato niente.
2: Dove? Abbiamo visto sul telefono.
0: Ah, supermercato.
2: Che chiude
0: sì,
2: questa gestione.
0: Il Carrefour chiude, sì. Ma lo sappiamo già.
3: Potrebbe riaprire come GS, cosa dice?
2: Noi qui vicino lo speriamo tutti, poi.
4: Pazienza.
0: Sì, ma questa è una notizia che si dà da un po', insomma, che Carrefour, che è un'azienda francese, sta disinvestendo in Italia, quindi anche in Valle d'Aosta chiuderanno tutti i punti vendita.
3: Ma con la conseguenza che gli scaffali, soprattutto nei reparti del fresco, come frutta e verdura, sono sempre più vuoti.
0: Vabbè, certo, vanno verso la chiusura, quindi è chiaro che sono state bloccate le forniture. Il proprietario, peraltro, di Carrefour, dei Carrefour valdostani, almeno di due di questi, perché si parla di quelli di Saint-Christophe e di Aosta, di Corso Battaglione, credo. No, scusa, già chiuso, ok. Piazza Pluve, ok. Ha presentato un'istanza in tribunale, quindi insomma questa è un po' la situazione. Si parla appunto di questo subentro di GS che potrebbe rilevare questi supermercati, ovviamente rideclinandoli in base al proprio brand. Fatto sta che insomma il tema grosso è la vendita generale di tutta diciamo la catena di Carrefour Italia, del gruppo, in realtà si chiama New Prince il gruppo. Il gruppo New Prince è quello proprietario del marchio GS, ok, che potrebbe appunto acquistare da Carrefour Italia tutta la catena per un valore totale di un miliardo di euro. Però insomma vediamo cosa succederà, ci saranno probabilmente dei mesi un po' di passaggio di gestione, ammesso che questa transazione insomma si faccia, non è ancora assolutamente detto, in cui probabilmente ci sarà un po' meno offerta a livello di supermercati sul territorio, non che ne manchino, non che manchino anche a quanto pare le intenzioni di aggiungerne di nuovi, questo l'abbiamo visto e capito dalla cronaca. Noi invece sentiamo gli spot, 40 secondi. Dai.
5: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
6: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
5: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
6: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Lui Dua Lipa ha esordito un po' ovunque in tutte le radio internazionali, questa Be The One, ormai più di 10 anni. E noi giustamente abbiamo recuperato così un piccolo momento a Marcord alle 9.49 di questo autunnale, possiamo dire? Sì, venerdì di inizio ottobre, mentre invece dobbiamo tornare a un periodo decisamente più estivo, ma in realtà di diversi anni fa, per commentare la notizia, insomma, relativa alla soluzione definitiva di Dovigo. Luca Dovigo, che insomma era adesso non so se lo è ancora, comandante del corpo forestale, che era insomma indagato, era già stato assolto in realtà in primo grado per insomma la vicenda legata al rogo di Emaville, ve lo ricorderete, insomma un rogo che qualche estate fa ha messo in grande difficoltà il territorio di Emaville, insomma tutta la zona collinare. Di fatto anche la Corte d'Appello ha confermato quanto già detto in primo grado, quindi assoluzione a questo punto che diventa definitiva. Le fiamme, appunto, ricordiamolo, erano divampate nel luglio 2023, bruciando 115 ettari di terreno, distruggendo 2 abitazioni e provocando anche danni a una terza. Gli inquirenti avevano accusato Dovigo di aver detto al telefono a un dirigente regionale, che adesso è in pensione, che l'allora PM, che stava indagando sul fascicolo, insomma stava portando avanti il fascicolo di indagine, aveva nominato un consulente tecnico d'ufficio, cosa che Dovigo non avrebbe potuto fare ovviamente per un discorso legato alla sua posizione di rispetto anche del segreto, insomma istruttorio eccetera. A Dovigo era stato anche contestato di aver rilasciato in un'intervista al telegiornale della RAI alcune dichiarazioni sul presunto punto d'origine delle fiamme, da qui l'accusa di rivelazione di notizie riservate, quindi questa la io sbaglio i termini quando vado a braccio, ma tecnicamente questa è l'accusa, con una richiesta di condanna a 8 mesi. Alla fine, già nel processo del giugno 2025 in primo grado, era stato assolto da tutte le accuse perché il fatto non sussiste. Quindi insomma, di fatto era stato detto dal giudice che quelle che Dovigo aveva comunicato erano tutte notizie generiche e non pregiudizievoli per le indagini sul rogo. E insomma, stessa tesi portata in aula dal suo difensore, che peraltro è Corrado Bellora, adesso anche consigliere, contro la decisione della procura aveva fatto però ricorso in secondo grado il pubblico ministero, ma di fatto poche ore fa il procuratore generale ha rinunciato all'appello, di conseguenza insomma la soluzione diventa definitiva. Wait, is this a song with the drums?

Olivia Rodrigo su Top Italia Radio, Getting Back 9.55. Allora, altre notizie al volo, di cosa parlano i giornali, ad esempio Rai News parla, vediamo un po', aspetta, vediamo un po' di cosa parla. Ah sì, della Capanna Carrel, per esempio, sì. Questo è interessante, insomma, molto interessante, la nuova Capanna Carrel che sorgerà anche da un punto di vista architettonico, insomma, in un contesto di grandissima complessità. Vengono sottolineate tutte le difficoltà, le complessità progettuali e anche cantieristiche, perché poi, insomma, creare questo tipo di struttura, se avete visto alcune immagini, praticamente appesa a una parete quasi verticale, insomma, immagino quanto sia difficile, quanto sia complesso, anche molto affascinante, devo dire. Parliamo di una nuova struttura che sorgerà a 3.830 metri di quota sulla via normale italiana che porta al Cervino, e di fatto sono finiti definitivamente i lavori di costruzione, con l'inaugurazione ufficiale la settimana prossima, ovvero il 15 di ottobre, cantiere che è stato appunto molto complesso per tutte le difficoltà di arrivare alla cresta del Leone con questa veramente vertiginosa pendenza che ha il sito. Lo hanno sottolineato anche gli architetti del Bivacco, che hanno tenuto un seminario sul tema a Saint-Vincent. Parliamo di una struttura che ospiterà 25 posti letto e andrà a sostituire il vecchio bivacco che risaliva al 68, anche perché la roccia a monte e a valle si sgretola, quindi insomma c'era da rifare, c'era da intervenire, e tutto questo ovviamente poi ha un impatto anche su tutta l'architettura di montagna. Molto interessante, fortunato chi riuscirà ad andarci. Io penso proprio di no, per le mie, diciamo, pochissime abilità alpinistiche sarà molto difficile che io che possa mai pernottare, però conosciamo persone, insomma, anche qui in radio che potranno anche darci dei feedback prossimamente. All right.

0: Picha, touch face.
1: Con questa versione molto suggestiva di Personal Jesus rifatta da Iggy Pop, noi colleghiamoci ora con le notizie. Sentiamo la redazione e poi l'editoriale di Luciano Caveri.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
4: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
5: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
4: La cronaca: dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
5: Trasporti: l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
4: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2, turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
5: È tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Ci sono giorni in cui mi mancano le parole. Forse sembrerà strano chi mi segue, visto che da molti anni scrivo quasi ogni giorno. E lo faccio con una certa disciplina, ma soprattutto per una ragione personale. Considero la scrittura una forma di ginnastica mentale, un modo per mettere ordine nei miei pensieri. Passo spesso da un argomento all'altro, apparentemente senza un filo conduttore, ma forse un filo c'è, ed è la curiosità verso il mondo. La quotidianità, del resto, non ha un fil rouge. Le cose accadono, si sovrappongono, irrompono, senza mai chiedere permesso, eppure in questi giorni ci sono parole che non riesco più a trovare. guerre, omicidi, stupri, accoltellamenti, aggressioni, risse, bambini uccisi, donne violate, persone massacrate per strada, violenze che arrivano da luoghi lontanissimi, altre che accadono a pochi chilometri da casa nostra. La cronaca nera ha naturalmente il dovere di raccontare, ma quando l'omicidio e l'aggressione diventano semplicemente altri contenuti da consumare, rischiamo di perdere qualcosa di essenziale, la capacità di indignarci, di provare dolore, persino di riconoscere la gravità delle cose. C'è un rischio ancora più inquietante, l'assuefazione. Leggendo alcuni degli autori che hanno riflettuto sul male, sulla sofferenza e sulla violenza, mi sono accorto che questa difficoltà a trovare le parole attraversa il Novecento e ce la siamo portata dietro anche in questo nuovo millennio. Primo Levi ci ha insegnato che esistono esperienze davanti le quali il linguaggio ordinario sembra inadeguato. Dopo Auschwitz, la parola non poteva più essere data per scontata. Raccontare diventava necessario e nello stesso tempo terribilmente difficile. Hannah Arendt ha parlato della banalità del male, mostrando come l'orrore possa non avere sempre il volto riconoscibile del mostro, ma possa insinuarsi nella normalità, nelle procedure, nell'obbedienza, nell'abitudine. Susan Sontag ha riflettuto sul rapporto fra immagini, sofferenza e spettatore. Anche la continua esposizione al dolore può produrre un paradosso terribile. Invece di renderci più sensibili, può anestetizzarci. Simone Weil, con la sua straordinaria capacità di scavare nelle parole, distingueva la semplice sofferenza da quella che chiamava malheur, l'afflizione che colpisce la persona nella sua interezza e lascia una traccia profonda. Elias Canetti ha invece studiato i meccanismi attraverso i quali la violenza può diventare collettiva, trasformando gli individui dentro una dinamica di gruppo. Albert Camus, davanti alla peste, reale e metaforica, non affidava la risposta a grandi gesti eroici. C'era piuttosto l'idea della responsabilità quotidiana, del fare il proprio mestiere, del non voltarsi dall'altra parte. Forse è questo il compito: non trovare parole nuove e definitive per la violenza che ci circonda, ma continuare a cercarle, anche balbettando o stentando a scriverle.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

che davvero ho fatto. Guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo ancora un po' perso a pensare a me. E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro che non so neanche dove ho messo. Ti ricordi quella volta insieme in macchina, la mia canzone preferita, forse sai ancora qual è?

Oltre a quello che dicevamo sui principali quotidiani valdostani, si parla ovviamente anche di altre questioni. Dicevamo insomma che c'è un tema legato all'industria, all'edilizia più che altro. C'è questo contributo straordinario previsto di 100 euro per gli operai valdostani, con i sindacati che comunque chiedono la convocazione di un tavolo per rinnovare il contratto integrativo. Però insomma è stato comunque stabilito che l'ente paritetico edile della Valle d'Aosta darà questo contributo di 100 euro per gli operai valdostani, appunto parliamo di operai edili. I sindacati, che sono tantissimi, sono Fenea, LUIL, Filca CISL, Fillea CGL e SAVT, un po' tutti quindi, esprimono soddisfazione per l'intesa raggiunta che consente di dare un sostegno diretto ai lavoratori e alle loro famiglie in una fase di forti difficoltà economiche. Segnale positivo. Però adesso, questo dice, non, dicono i sindacati, non può sostituire le risposte strutturali, ovvero il rinnovo del contratto integrativo regionale per l'edilizia, che è fermo da un po', e che appunto le parti sociali e i sindacati chiedono che venga ridiscusso e possibilmente appunto rinnovato.

0: Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l'ora solare. Alle 3 le lancette vanno spostate indietro, tornando alle 2. Questo significa un'ora di sonno in più.
1: Ma perché? Ma tutti gli anni sta roba? Ma
0: nel pomeriggio. Il cambio di orario può temporaneamente alterare il ritmo circadiano. È l'orologio biologico.
1: Che temporaneamente? Noi andiamo in depressione, cioè altro che temporaneamente. Qua dove c'è montagne, dove tende a far freddo, buio, così, avere un'ora di sole in meno il pomeriggio è orribile, ragazzi. È una roba terrificante. Ma tra l'altro hanno dimostrato che costa a livello energetico, che non ha senso, ma non riescono a mettersi d'accordo su nulla in Europa. Incredibile, guarda, questa cosa è veramente pazzesca. Cioè, ci sono stati anche l'anno scorso degli importanti politici europei che si sono esposti. Penso a Sanchez su tutti, che adesso si è dimesso, per carità, però insomma aveva fatto quei video in cui diceva basta con questa cosa dell'ora solare, dobbiamo mantenere quella legale tutto l'anno. Niente, sono penso 10 anni che si parla di sta roba, ma neanche se ne parla. Cioè, io posso dire, le prossime elezioni politiche, tanto vi dico una cosa, è inutile tutto. Cioè, abbiamo capito una cosa, no? Cioè, chi ha un po' di, come dire, un po' di peli bianchi in testa, ecco, chi insieme a una certa età e ha visto passare al governo in Italia tutti, cioè dal primo all'ultimo, da un colore all'altro politico, si è accorto che, come dire, alla fine ci sono delle dinamiche, diciamo, superiori, che tu puoi avere tutte le intenzioni che vuoi, ma quando vieni messo in quel posto lì non è che puoi proprio fregartene completamente. Siamo un paese comunque inserito dentro equilibri geopolitici più grandi di noi, mettiamola così. Voglio usare questa grande, no, questo giro di parole. Io dico, partiti politici, è inutile che parlate di energia, che sono temi importantissimi, ma tanto non possiamo fare nulla, l'abbiamo capita questa cosa, di geopolitica, di guerre, di tutti i temi di cui parlate. Facciamo un po' di umiltà. La prossima campagna elettorale facciamo una cosa alla volta, parlate tutti solo di ora solare e ora legale, c'è un grande referendum su questa cosa, basta. Se volete mettiamo anche i tombini a livello, ma proprio per stare sulle piccole cose, cioè iniziamo proprio dalle basi, poi eventualmente ci occupiamo del resto, ma tanto non ce ne occupiamo. Cioè, abbiamo visto, adesso non voglio fare carità, voglio dire nulla, però girano dei video degli attuali politici che sono in carica prima di essere votati, che promettevano, no, tagli sul carburante, sul costo della benzina. Abbiamo visto com'è finita, ma perché non dipende da noi? Cioè, ci sono dinamiche che sono più grandi di noi sulle questioni che contano davvero. Le cose su cui noi possiamo incidere sono poche, questa è la realtà, ce ne stiamo accorgendo, ma è la realtà, è la triste realtà. Le questioni interne, sì, la giustizia, quanti hanno promesso una riforma della giustizia? Tutti, dal primo all'ultimo. Risultato, i processi continuano a durare tantissimo, siamo ancora primatisti a livello europeo, vabbè, con una serie di colpi da maestro, vedasi Garlasco oltretutto. Quindi io direi, passiamo alle cose un po' più semplici, no? Cioè, questa cosa dell'ora solare, ma cioè, beh, io adesso ti giuro, ho scoperto ora questa cosa in diretta, mancano 15 giorni, 2 settimane al cambio d'ora, io sono già depresso, ho già proprio la tristezza dentro di me, mamma mia. Mi scrive giustamente un ascoltatore, il cambio dell'orario altera il ritmo circadiano e anche Riccardo Diano, che sarei io. Vabbè, applausi. Sì, mi altera moltissimo, mi altera moltissimo. Quindi sembra insensato, completamente.

0: si chiama Nika Paris, un nickname più stereotipato di questo, è difficile trovarlo, però il disco è molto bello, si chiama Tranquillo. Noi ora invece ci colleghiamo.
1: Ma come fai a vivere in montagna? Non ti mancano le serate, la socialità, le cose da fare? Ma io come glielo spiego? A chi mi fa questa domanda? La bellezza di tutto quello che ho qua su.
2: Uscire di casa la mattina e respirare l'aria frizzante del bosco.
0: Bellissimo.
2: Legarmi con il canto degli uccellini. Vedere le montagne cambiare colore giorno dopo giorno. Poter vivere in mezzo a tutto questo verde che mi calma. Sentire il rumore dei ruscelli, il vento tra gli alberi, il profumo della terra.
0: È molto bello.
2: Poter cucinare i funghi che ho pazientemente cercato e raccolto. Scaldarmi con la stufa, chiacchierare con i vicini di casa, assistere al susseguirsi delle stagioni.
0: È molto bello.
2: Ravvigliarmi da tutta questa bellezza. Sentendomi così.
0: Ogni tanto un elogio ci vuole.
2: L'immensità di queste montagne che riescono.
0: Eh no, perché sennò raccontiamo sempre la montagna come un posto pieno di problemi.
2: Con certe preoccupazioni.
0: Ma vedi, c'è anche chi.
1: Non mi manca niente quasso. E anzi,
0: c'è anche chi dalla città sceglie di andare a vivere in montagna. Certo. E noi anzi dovremmo incentivarla questa cosa. Ottimo. Sentiamo notiziario locale, vai. Music Box.
3: Passiamo alla parte dedicata alla sicurezza informatica, con uno sguardo alle misure che garantiscono protezione e continuità operativa. Si chiama phishing la tecnica che manipola i QR code per indirizzare l'utente verso siti fraudolenti identici a quelli ufficiali, con l'obiettivo di rubare credenziali, dati personali o informazioni bancarie. Gli esperti invitano a controllare sempre l'URL, verificare che il codice non sia stato sovrapposto e non scaricare file da link sconosciuti. Ricordate che il lucchetto HTTPS non basta a garantire che il sito sia autentico.
4: Parliamo di acquacoltura. Secondo il report internazionale Acquaculture Certification Schemes Benchmark, la certificazione italiana per l'allevamento sostenibile dei pesci riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura è al penultimo posto per criteri di benessere animale. L'associazione Essere Animali chiede al ministro Lollobrigida di modificarla, sottolineando che standard più rigorosi sono ormai adottati a livello globale e necessari per garantire qualità, trasparenza e tutela degli animali.
3: Ora entriamo nell'ambito del meteo e del clima, tra previsioni, fenomeni e tendenze da monitorare. Ottobre potrebbe aprirsi con temperature sopra la media e condizioni stabili, con la possibilità di una fase mite tipica dell'ottobrata. Le proiezioni indicano però un cambio di scenario verso metà mese. Le perturbazioni atlantiche potrebbero riportare piogge più frequenti, soprattutto nella seconda parte del periodo, e in alcune zone le temperature iniziali potrebbero superare la media di 2-3 gradi.
5: Music Box! Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile!

0: Music Box.
1: Top Italia Radio.
2: Mentre io cerco ancora di capacitarmi per l'ora solare, tra due settimane c'era Zucchero con un grande classico dentro il nostro spazio Music Box. Pino si dice d'accordo con quanto dice il deputato Franco Manes sulla nuova legge elettorale, che potrebbe annacquare la nostra specificità viste le leggerezze dei nostri politici, dove, scrive, parenti con importanti incarichi istituzionali fanno operare i gatti in ospedale, altri con i lussuosi luoghi si fanno ricchi buff. La storia del gatto com'è finita poi, scusami, al di là del messaggio di Pino, com'è finita la storia dell'attacco del gatto, scusami, in effetti mi sono perso dei pezzi, mi sa, su sta roba, non ho più saputo nulla, siamo rimasti l'anno scorso, così, vabbè, tre rinvii a giudizio, non c'erano stati, poi boh, scopriremo qualcosa, mi pare a dicembre, no? C'erano stati rinvii a giudizio, poi boh, non si è più saputo nulla, i tempi della giustizia, i tempi incredibili della giustizia. Vabbè, andiamo con Tate McRae.

in attesa di avere novità su processi, vicende abbastanza surreali successe in Valle d'Aosta. Ancora non sappiamo quanti, sai che non mi ricordo neanche più quanti erano, 16.000 euro, quelle migliaia di euro trovate nel cassetto della scrivania del presidente della regione, tutti in contanti, da dove arrivavano? Cioè, non sapremo mai la verità su alcune cose, sono dei misteri, tipo, non lo so, tipo Twin Peaks, cioè quelle cose che dici, boh, chissà chi è stato fidanzato, l'altro, non si capisce, non sapremo mai. Vabbè, lasciamo stare, io non ci devo. Ci sono due o tre cose a cui io non devo pensare mentre sono in onda. La prima è l'ora solare, se no mi incazzo. La seconda sono la vicenda lì dei contanti, manco mi ricordo quanti erano nella scrivania del presidente della regione. E la terza penso sia l'autostrada, perché ecco, quella era, sì, come si è visto nei giorni scorsi, un altro tema che se non mi viene in mente mentre sono in onda è meglio. Siccome mi sono venuti in mente tutti e tre nello stesso intervento, ora io non so cosa potrebbe succedere. Forse è meglio se metto un disco, non lo so. Beh, andiamo in Canavese, dai, vediamo un po', magari mi rilasso un attimo andando in Canavese, sì, magari sappiamo un po' i quotidiani di quel luogo ameno, meraviglioso che è il Canavese, dove succedono sempre cose assolutamente tranquille, non ci sono mai episodi tragici in Canavese, assolutamente, sempre belle notizie. Per esempio questo, allora, coltivano cannabis nel giardino di casa, marito e moglie arrestati a Corio si chiama, credo, no? Il paese dovrebbe essere, esatto, dovrebbe essere la pronuncia, no? Operazione dei carabinieri nella compagnia di Veneria Reale, nucleo cinofili di Volpiano, che hanno trovato una serra adibita alla coltivazione di cannabis nel giardino di un'abitazione dove marito e moglie, i proprietari, sono stati anche arrestati. Il stupefacente è rinvenuto grazie al fiuto dei cani e nella serra allestita nel cortile di partenza dell'abitazione si trovano 7 piante alte circa 2 metri, poi più altre 8 piante rinvenute in giardino, quindi en plein air, diciamo, no? Comunque posso dire che il Canavese ha un clima a quanto pare ideale, cioè, infatti si chiama Cannavese, intanto c'è questa cosa che viene fuori, no? Chissà. Al primo piano dell'abitazione invece hanno trovato anche un'area adibita ad essiccatoio con 51 steli e relative infiorescenze lunghi un metro. E beh, giustamente, cosa fai? Devi farle essiccare, non è che la coltivi e te la fai insalata, voglio dire, cioè è normale, quello adesso non lo so, ci manca ancora che non avessero l'essiccatoio, incredibile. Poi oltre a questo, sì, il bilancino, tutte le varie cose, ma già che c'erano anche 6 proiettili calibro 9 cioè, e 21 calibro 38, vabbè, questo è un dettaglio, insomma, non so bene cosa c'entri questo con la loro passione per l'agricoltura ecosostenibile, non lo so. Vabbè, fatto sta che ora lui, il marito, dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi, reato per il quale è stato denunziato. E poi insomma c'è tutto il resto, insomma c'è coltivazione di sostanze stupefacenti, tutta una serie di reati che gli vengono addebitati. Vabbè, marito e moglie avevano creato questa impresa familiare che però credo non avrà un grande futuro, insomma non sarà diciamo incentivata dalle istituzioni, ecco, no, credo proprio di più.

Benjamin Ingrosso. Ingrosso si chiama questo di cognome, incredibile. Guarda. Io non ci posso credere. Adesso salutiamo tutti gli Ingrosso in ascolto, assolutamente. Però un DJ che si chiama così ancora non me ne capacito, ma sono io chiuso di mente, assolutamente, lo dico sì. Ci sono altre notizie sul canavese interessanti. Allora, c'è la questione del Ponte Preti, per costruire il nuovo Ponte Preti. Allora, entro la fine dell'anno ci saranno i cantieri, è attesa da molto quest'opera. Di fatto l'appalto ancora deve essere assegnato, sono arrivate diverse offerte, questo dice il vice sindaco metropolitana che si chiama Jacopo Suppo, per un'opera appunto che appunto viene attesa da tantissimo, il nuovo ponte sulla statale Pedemontana 565 che collegherà Strambinello e Baldissero Canavese. Che i tempi insomma, dicono essere tutto sommato stretti, l'auspicio è di avviare i cantieri a breve, dice il vice sindaco, entro fine anno. C'è grande attenzione su questa cosa, sul problema di Ponte Preti da parte della città, anche in un contesto non facile, anche perché qui c'è tutta la questione del decreto ponti con le risorse che sono state più volte congelate dal Ministero dei Trasporti, quindi di fatto sono 50 anni che viene atteso questo nuovo ponte, questi lavori del nuovo ponte che hanno rischiato di nuovo di saltare per l'ennesima volta. Alla fine stiamo parlando di un appalto integrato che cuberà per 25 milioni e mezzo di euro.

0: cosa pazzesco, ma vero, potremmo essere anche in orario quest'oggi. Attenzione, eh? Attenzione, domani c'è la Ranca Birra. Vi scrivete per dimenticare tutte le contraddizioni e le storture che hai citato. Ci bevo sopra. Domani la Ranca Birra. Io ho scoperto delle cose sulla Ranca Birra in questi giorni. Adesso mandiamo un abbraccio all'organizzazione della Ranca Birra. Non so bene quale sia adesso il regolamento, perché so che è cambiato molto negli anni, no? È stato modificato, però cioè, c'è un dislivello importante da fare, eh? Tipo 2000 e passa, una roba del genere. Quindi è una gara anche impegnativa. Mi risulta che venga chiesto anche il certificato medico agonistico. Quindi insomma è una gara di grande livello alla fine, nonostante il nome, insomma anche un po' la tradizione di goliardia potrebbe far pensare una cosa un po' appunto leggerina, così. Poi magari sono varie categorie, non lo so, devo informarmi, magari c'è qualche esperto barra appassionato che mi può un po' rinfrescare la memoria sul regolamento. Ricordiamo l'anno scorso, così era 2 anni fa, la storia del vigile, della paletta, mamma mia ragazzi, successo di tutto. Belli, una delle gare più divertenti credo che esistono in valle, ma insomma direi che è tutto anche pensato un po' in quella direzione lì, benché ripeto ci sia uno spessore richiesto piuttosto importante anche dal punto di vista fisico per poter partecipare. Vabbè, no, in realtà dislivello adesso mi scrivono 1749. Ok, perfetto, benissimo. Ci colleghiamo con le notizie, che non penso parleranno, purtroppo devo dire, di questa gara. Magari poi continuiamo noi con qualche spunto da parte degli ascoltatori. 349 722 5831.
1: Sono le 11 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
2: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel Regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
3: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
2: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
3: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta, il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
2: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
3: È tutto, a più tardi.

0: Sì, sì, è corretto. Il dislivello intorno ai 1.800, poi naturalmente 1.800, okay. 50 metri più, 50 metri meno. Sì. Quindi diciamo un poco meno di 20 km con 1.800 di
1: dislivello. Birra,
0: tutt'altro che semplice, la facilità sta nel fatto che ti danno 8 ore per farla. Sostanzialmente, se sei uno che va in montagna, ce la puoi fare anche fermandoti ai ristori e bere tutte le birrette possibili e immaginabili. Anni fa ti levavano dal tempo, c'era il classificone, ti levavano 10 minuti per ogni birra bevuta.
1: Esatto.
0: E quindi c'era gente che magari ci metteva... andava sotto zero come tempo e se bevi tutto magari guadagnavi 100-150 posizioni nel classificone, ma adesso il classificone non c'è più, c'è solo un ordine d'arrivo ed è giusto che sia così perché dopo tutta la settimana, dopo tutto l'anno che ti fai il culo, culo penso che si possa dire, è giusto che quella roba lì sia assolutamente goliardica. Sembra che alle 18 smetta la musica, se alle 18 smette la musica io divento la cosa più improponibile della terra.
1: Eh sì, perché c'è stato un episodio, insomma, vi ricorderete qualche anno, mi ricordo più se è l'anno scorso o due anni fa, raga, ho perso un po' il conto di questa cosa, della paletta rubata al vigile, vabbè, questa storia della quale si racconterà di generazione in generazione come di un episodio quasi, quasi fondativo di qualcosa, vabbè, vediamo come andrà quest'anno. Non l'ho mai fatta quella gara, ma ho amici che sono molto appassionati, la fanno tutti gli anni, si travestono, fanno un grande carnevale anche, no? Unito anche a una sana giornata in montagna di sport, poi il sembra tutto sommato buono, adesso non voglio tirarla a nessuno con la mia proverbiale sfiga, però dovrebbe essere così. Va bene, in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno a questa che sarà, speriamo, anche una grande festa. Adesso gli U2 di nuovo non possiamo, li abbiamo già messi prima, perché gli U2 aspettano, togli ogni tanto la nostra macchinetta qui di messa in onda, insomma, sbevazza un po', le piace un po' la bibita la nostra macchina di messa in onda, come si usa a dire in questi casi. No, sentiamo John Newman. Spending time without you.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il tempo oggi ci regala un cielo limpido e aria piacevole. Le temperature rimangono sopra la media, regalando un'altra giornata dal sapore quasi estivo. Il pomeriggio si chiude con una luce bassa, perfetta per chi ama fotografare o semplicemente guardare.

Qua è facile, però la mia teoria del complotto è che questa canzone, uscita 3 anni fa dei Beatles, la teoria ufficiale dice, la versione ufficiale dice, hanno trovato delle cassettine, sì, sì. Ah, fate un AI, dai, ma sì, sì, sì, sicuro, sicuro. Sono molto complottista io su questa Now and Then, però ha fatto un buon lavoro, quindi anche se fosse, diciamo, ce la siamo goduta per gli ultimi 3 anni, va bene così. Ci sono alcune notizie interessanti, per esempio, noi ora ci troviamo all'interno di un concessionario, quindi insomma, su questo siamo molto assolutamente equidistanti e ci mancherebbe.

Però facciamo notare, ma questo dipende non tanto dai concessionari ma dalle richieste dei, dei consumatori, che in Italia, ve ne sarete accorti, le auto tendono a essere sempre più grandi anno dopo anno. Cioè quello che oggi è un'utilitaria una volta sarebbe stata un'auto già piuttosto grandicella. Cioè le dimensioni, adesso senza fare esempi estremi, però una volta l'utilitaria era la vecchia 500, il vecchio pandino, adesso praticamente quella dimensione di auto sono le auto che possono usare diciamo quelli con la patente, i ragazzini, quelle elettriche piccoline, non mi ricordo neanche come si chiamano, dei nomi, che, vabbè, modelli particolari, no? E via così, insomma, c'è stata una netta così netta prevaricazione, stavo per dire, no? Prevalenza delle auto grandi, che sono andate sempre di più appunto a settare uno standard in aumento a livello dimensionale. Negli ultimi 20 anni il loro volume delle auto in generale è aumentato del 10%. Tra il 2002 e il 2025 il volume medio è passato da 9.8 metri cubi a quasi 11 per auto. Risultato di cambiamenti di piccolissime cose, però tutte simultanee in tutte e tre le dimensioni, tipo la lunghezza è cresciuta di qualche centimetro, la larghezza pure, l'altezza pure, insomma alla fine questo ha comportato un volume più 10% dal 2002 fino a oggi. Nel frattempo è aumentato anche il numero di automobili in circolazione, nonostante la popolazione diminuisca, perché in Italia erano 33,7 milioni nel 2002, sono adesso, erano nel 2025, quasi 42 milioni. Fate voi insomma i calcoli di questa cosa, vuol dire di fatto far crescere in tutto il volume di tutte le auto che circolano in Italia di 123 milioni di metri cubi rispetto al 2002, cioè vuol dire praticamente 45 volte lo stadio San Siro, per intenderci, no? Questo è. Io faccio notare un'altra cosa, che i parcheggi non si sono sempre adattati a questo, cioè spesso tu trovi dei parcheggi che sono ancora pensati come se usassimo tutti le auto di una volta, quelle un po' piccoline, un po' strette soprattutto. Quindi vi dico, fate molta attenzione quando aprite le portiere, perché mi è successa una cosa a me di recente in un parcheggio, se volete poi vi dico anche quale, in cui se non fai attenzione sfiori la macchina vicina e ti trovi vicino uno particolarmente teso, ci possono essere dei problemi, ma un giorno magari la racconterò. Sentiamo un disco intanto, dai. Usher con Standing Next to You.

0: colleghiamo col Music Box. Sentiamo chi c'è, poi c'è l'almanacco, perché è giusto anche questo 9 ottobre farlo, e tutto in diretta sempre da Lidia al Carpegio.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Già molto rock il Music Box di oggi con i Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, bellissima, sempre un grande classico. Ma attenzione, ora sentiamo invece quali sono alcuni fatti storici legati al mondo della musica, a partire dalla data di oggi, che è il 9 ottobre. Beh, oggi diciamo subito che il protagonista è un po' John Lennon, perché era il suo compleanno, la sua data di nascita. Il 9 ottobre è nato anche il suo figlio Sean, e nell'85, sempre il 9 ottobre, è stato anche inaugurato a New York il memoriale Strawberry Fields a lui dedicati. Quindi insomma, tre avvenimenti importanti nella stessa storia, tutti successi oggi, appunto, il 9 ottobre. Ma non c'è solo questo, perché oggi nasceva anche John Entwistle a Londra, storico bassista degli Who nel 44, uno dei musicisti insomma, considerati anche un po' più pionieri di un certo modo di interpretare il ruolo del basso nella musica rock. Nel 65, sempre per i Beatles, Yesterday oggi conquistava il primo posto nelle classifiche di Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Rimarrà al numero uno Yesterday per 4 settimane consecutive. Mentre oggi, nel 69, usciva il primo disco dei Carpenters, duo formato dai fratelli Carpenter, si chiamano Karen e Richard, che pubblicavano oggi appunto Ticket to Ride. Inizio un po' della carriera di uno dei gruppi simbolo del soft rock americano. Oggi nel 69 nasceva anche PJ Harvey, cantautrice, insomma, tra le più influenti del rock alternativo britannico. E oggi è il compleanno anche di Caparezza, che nasceva a Molfetta in Puglia nel 73, nel secolo Michele Salvemini. Tanto non tutti se lo ricordano, ma all'inizio non si chiamava Caparezza, si chiamava Mickey Mix, dato pure, se non sbaglio, a Sanremo, con quel nome lì. Ci sono ancora dei video che girano. Compie oggi 53 anni. Infine, l'ultima cosa, oggi veniva pubblicata Tunnel of Love, non quella dei Dire Straits, ma quella di Bruce Springsteen, nell'87. Ah, c'è un'ultima data che riguarda Ligabue, volendo, come piccolissimo bonus. Oggi Ligabue pubblicava Radio Freccia nel 98, quindi album contenente la colonna sonora del film omonimo, esordio alla regia proprio per il rocker emiliano, che insomma fece questa combinata tra due forme d'arte molto diverse. Ok. Direi che di nomi ce ne sono un sacco, potete sceglierne uno oppure anche andare su dove vi pare, il disco è totalmente libero, quindi sta a voi darci un'idea al 349-722-5831 per chiudere appunto con una canzone un po' fuori dai nostri soliti schemi.

0: Ottimo, tra poco c'è il ballottaggio, naturalmente, del disco libero. Io guardavo le altre notizie, sto guardando che il mestiere di carabiniere in Italia è sempre meno, diciamo così, attrattivo, no? Sono i dati che sono usciti da poco sul concorso bandito appunto per l'assunzione di alcuni nuovi membri delle forze dell'ordine. Se una volta questo era un mestiere molto ambito, tant'è vero che ci sono stati degli anni in cui per 780 posti banditi, per un grande concorso che venne fatto diversi anni fa, ci furono pesate 400.000 richieste, cioè davvero forse erano troppi lì, cioè se mi viene da dire che forse erano un po' tanti in quell'epoca lì, e non parliamo di chissà quanti anni fa, stiamo parlando del 2000, aspetta che te lo dico, 25 anni fa, quindi 2001, ok? 700 posti banditi per la polizia più che per i carabinieri, in quel caso 400.000 domande. Nel 2025 invece sono stati, alla fine erano molto di più i posti disponibili perché erano 4.600, ma le domande sono state solo 46.000, solo si fa per dire, e alla fine però di questi 46.000 meno di 20.000 si sono poi presentate effettivamente alle prove. È un calo che non riguarda solo la polizia di Stato, tant'è vero che negli ultimi 20 anni anche le candidature e i concorsi per diplomati sono diminuite del 60-70% in polizia, del 70% nell'arma dei carabinieri. La Guardia di Finanza sembra reggere un po' meglio, con flessioni però più contenute in alcuni bandi. C'è un altro dato importante, c'è una parte consistente di chi fa domanda poi non va alla selezione. Questo succede in tanti concorsi, però qui stiamo parlando davvero di punte anche del 40-50% di assenti. Così per alcuni concorsi di fatto si è aspirati da centinaia, si è passati, scusate, da centinaia di aspiranti per ogni posto ad appena 4 o 5, in casi che abbiamo visto anche, devo dire, sul nostro territorio in Valle d'Aosta. C'è chi dà la colpa alle troppe, diciamo così, presunte raccomandazioni, chi allarma che non attrae più il mondo dei giovani. Insomma, questo è un grande, grande mistero. Direi che un po' in generale il posto pubblico ha smesso di essere così attrattivo, almeno questo viene raccontato. Poi ci sono casi come quello del noto concorso fatto in Valle d'Aosta l'anno scorso, che ha avuto un numero impressionante di persone che avevano fatto anche lì domanda, poi anche effettive, comunque erano tante, e poi quelli ancora ce la devono un po' spiegare. I posti per cui hanno ritenuto di dover assumere le persone sono state molto meno, molti meno di quelli che erano stati prospettati nel bando al quale tutti si sono un po' iscritti, tutti quanti hanno voluto partecipare, ma quella è una vicenda ancora un po' così da chiarire. Vabbè, se seguiranno aggiornamenti. Tanto noi colleghiamoci con lo sport. Vai.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1 4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Due dischi in ballottaggio come al solito. Benissimo, partiamo dalla prima opzione che è Woman di John Lennon. E abbiamo anche Ligabue, lo citavamo poco fa, con Ho perso le parole.
1: Credi, credici un po'.
0: Avete due opzioni, due mostri sacri a modo loro in due campi diversi, uno per John Lennon, due per Luciano Ligabue. Scegliete la vostra preferita al 349 722 5831.

0: disco molto noto di John Lennon, quello che forse non si conosce, da dove nasce insomma questa Woman, che lo stesso John Lennon aveva dichiarato in alcune interviste fu così ispirata da alcune riflessioni che lui fece mentre si trovava in vacanza alle Bermuda. Lui disse: mi resi conto improvvisamente in un pomeriggio di sole, era proprio il 1980, di quante cose dessi per scontate del rapporto con le donne, quindi volle metterle insomma sotto forma di musica in questa bella canzone appunto che abbiamo sentito come disco libero per chiudere la diretta di oggi. Per oggi direi che è tuttissimo da Riccardo, appuntamento sempre nei prossimi giorni nella solita fascia oraria. Ciao, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La giurista sudafricana Navanethem Nabi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
3: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
4: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
3: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice. Alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
4: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
3: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo, alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
4: È tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Salute sostiene le richieste delle regioni per la prossima manovra economica, che quantifica in 18 miliardi il fabbisogno per mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale. Il segretario Gianluca Giuliano chiede lo stop ai tetti di spesa sul personale e aumenti retributivi per medici e operatori, denunciando carichi di lavoro ormai insostenibili. Nelle prossime settimane le regioni presenteranno una proposta unitaria per garantire coperture certe nella legge di bilancio. Ora parliamo di Terra Madre, dove la Valle d'Aosta ha chiuso con un bilancio decisamente in positivo al Salone del Gusto 2026. 9 imprese regionali hanno presentato e venduto i loro prodotti a Torino, raccogliendo riscontri incoraggianti e nuovi contatti commerciali. L'assessore Speranza Girò e il presidente Sapia parlano di un modello di collaborazione che valorizza le produzioni di montagna e rafforza la competitività delle aziende. Nei prossimi mesi verranno avviate nuove iniziative per ampliare la presenza valdostana nei mercati internazionali. Parliamo di RC Auto. Un lettore del Salvagente segnala che il premio assicurativo per una Panda elettrica risulta più alto rispetto alla versione a benzina. Non è un caso. Anche in Francia gli assicuratori stanno aumentando le tariffe per le auto elettriche, preoccupati dai costi elevati di riparazione e dalla complessità dei componenti. Una tendenza che apre interrogativi sul reale impatto economico della mobilità elettrica.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
13: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
2: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
3: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
2: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
3: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
2: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
3: È tutto, ma più tardi.

0: amori. Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. E infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete, e se necessari ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo ecodoppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
2: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
3: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Consumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. L'azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Passiamo alla parte dedicata alla sicurezza informatica, con uno sguardo alle misure che garantiscono protezione e continuità operativa. Si chiama phishing la tecnica che manipola i QR code per indirizzare l'utente verso siti fraudolenti identici a quelli ufficiali, con l'obiettivo di rubare credenziali, dati personali o informazioni bancarie. Gli esperti invitano a controllare sempre l'URL, verificare che il codice non sia stato sovrapposto e non scaricare file da link sconosciuti. Ricordate che il lucchetto HTTPS non basta a garantire che il sito sia autentico.
2: Parliamo di acquacoltura. Secondo il report internazionale Acquaculture Certification Schemes Benchmark, la certificazione italiana per l'allevamento sostenibile dei pesci riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura è al penultimo posto per criteri di benessere animale. L'associazione Essere Animali chiede al ministro Lollobrigida di modificarla, sottolineando che standard più rigorosi sono ormai adottati a livello globale e necessari per garantire qualità, trasparenza e tutela degli animali.
1: Ora entriamo nell'ambito del meteo e del clima, tra previsioni, fenomeni e tendenze da monitorare. Ottobre potrebbe aprirsi con temperature sopra la media e condizioni stabili, con la possibilità di una fase mite tipica dell'ottobrata. Le proiezioni indicano però un cambio di scenario verso metà mese. Le perturbazioni atlantiche potrebbero riportare piogge più frequenti, soprattutto nella seconda parte del periodo, e in alcune zone le temperature iniziali potrebbero superare la media di 2-3 gradi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Casa calda, bolletta leggera.
3: Strategia AI per risparmiare. E sono...

0: E oggi prepareremo le vostre case per l'autunno.
1: Ovvero come mantenere la casa calda e luminosa tagliando le bollette di luce e gas senza congelare al buio.
2: Sono pillole di AI.
0: Succede a tutti, appena arrivano i primi freddi e le giornate si accorciano, la paura della bolletta ci fa venire subito i brividi, più del freddo anche.
1: Accendi i termosifoni, scatta l'ora solare e ti ritrovi a guardare il contatore con l'ansia che gira come la trottola di Inception.
0: E la colpa comunque è sempre dei soliti errori. Riscaldamento sparato a casa in stanze vuote, spifferi invisibili dalle finestre e luci accese ovunque anche alle 5 del pomeriggio.
1: Per non parlare dei vampiri domestici, tutti quei caricabatterie, televisori e piccoli elettrodomestici in stand-by che continuano a succhiare corrente allegramente anche di notte.
0: Ma prima di mettervi tre piumoni addosso e girare per casa con una candela,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a blindare la casa da sprechi e dispersioni.
0: Il primo passo per dominare il riscaldamento è usare Tado AI o Netatmo Energy.
1: Imparano l'inerzia termica delle vostre stanze e incrociano le previsioni meteo reali.
0: Spengono i caloriferi quando uscite e li riaccendono al punto giusto proprio prima che rientrate, evitando di scaldare i muri a vuoto.
1: E per scoprire dove state perdendo calore, usate un'app come Thermal Cam AI.
0: Ma questa è bellissima, ascoltate. Inquadrate infissi, porte e pareti con la fotocamera per scovare al millimetro ogni spiffero e perdita di isolamento termico.
1: Così potete sistemare le guarnizioni giuste ed evitare che il caldo della caldaia vori direttamente fuori dalla finestra.
0: E per quanto invece riguarda la luce elettrica dalle 17 in poi e i consumi nascosti?
1: Lì sfoderiamo la combinazione vincente con Philips Hue AI o Sensibo.
0: Pensate che regolano la luminosità delle luci smart adattandosi in tempo reale alla luce solare residua della giornata.
1: Aumentano l'illuminazione solo quando serve davvero, azzerando gli sprechi durante la fascia serale.
0: E infine, scansionate le vostre bollette con Switcho AI o installate Sense Energy Monitor.
1: Switcho trova in 3 secondi la tariffa sul mercato più economica per il vostro profilo di consumo.
0: Mentre Sense Energy Monitor riconosce la firma elettrica di ogni apparecchio di casa, individuando i dispositivi in stand-by che vi stanno rubando soldi silenziosamente.
1: Il risultato? Un'abitazione confortevole, calda, efficiente, con bollette decisamente più leggere.
0: E allora Chiara, recap!
1: Tado AI per gestire il riscaldamento, Thermal Cam AI per stanare gli spifferi, Philips Hue AI per le luci e Switcho AI con Sense per tagliare i consumi nascosti.
0: E io direi che anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa e quindi buon weekend a tutti!

0: Sono le 15 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
1: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
1: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
2: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
1: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillai è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, sono le 15:08 minuti di questo venerdì 9 ottobre 2026. Popolo di Top Italia Radio, come state? Come state trascorrendo quest'ultimo giorno lavorativo? Poi non è per tutti, perché molte persone lavorano anche il sabato e la domenica. 349-7225-831, ma mi rivolgo in particolare a chi magari lavora in ufficio e non sta cronometrando l'uscita, non vede l'ora che arrivino magari le 18 perché poi partono da qualche parte, vanno a fare l'aperitivo, non lo so. Potete raccontarmi le vostre previsioni del weekend, staremo insieme fino alle 18 come ogni giorno, come ogni venerdì, ma da lunedì a venerdì sapete Precon prevede queste 3 ore in mia compagnia. Io sono Chiara, Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante se non l'avete ancora fatto, è un caloroso invito, e come sempre c'è la buona musica a tenerci compagnia. Si parte con Alice Warren con Fever

Dream, una canzone che è stata un po' la colonna sonora di quest'estate, 15 e 12 minuti, venerdì 9 ottobre 2026. A proposito di pubblicazioni musicali, oggi è la giornata dedicata ai nuovi singoli. Abbiamo fatto un po' un escursione

social che poi catturano l'attenzione di molti utenti. E ieri ci siamo lasciati con il singolo, una nuova collaborazione, Baby K Gue, Dilemma, amore barra dilemma, e questo dilemma tra pericolo e attrazione. Chissà, non l'ho ancora sentita questa canzone, e siamo qui, c'è questo dilemma, è pericolo e attrazione, quale dei due vince? 349 7225 831. Se mai l'avete già ascoltata, potete dirmi se

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Man in the World. Sono le 15:20 minuti, questo è il Ritmo Sound di Break On, venerdì 9 ottobre 2026, come ogni giorno stiamo insieme fino alle 18 e siamo giunti al 9 ottobre, prima settimana del mese dedicato in particolare alla raccolta delle castagne. Non so, è un'attività che fate ogni anno oppure magari è quell'attività che facevate da quando eravate piccoli in compagnia dei nonni, in compagnia dei parenti, oppure magari c'era anche la classica gita scolastica alla ricerca delle castagne migliori. 349 7225 831, e oggi cercheremo di capire dove si trovano effettivamente le castagne in Italia, quali sono i luoghi in cui se si va in quel posto troviamo delle castagne. I castagneti in Italia si estendono lungo tutto l'Appennino e sulle principali catene montuose dal Piemonte alla Sicilia, quindi possiamo dire che c'è l'imbarazzo della scelta. La stagione della raccolta varia in base all'altitudine e alla latitudine, in generale da fine settembre nelle zone più basse e al sud.

direttamente dal 2017 gli Offenbach con Be Mine. Stavamo parlando di castagne, quali sono i luoghi in cui si fa una raccolta generosa. In particolare la stagione varia della raccolta, abbiamo detto che dipende da due fattori: la latitudine e anche altitudine. Si sta un po' trasformando in una lezione di geografia Breakon oggi, però è giusto perché magari c'è chi è appassionato, non sa dove andare, va ogni anno in quel posto, ma scarseggiano le castagne. Dovete sapere che in tutta Italia, dal nord al sud, ci sono vari luoghi in cui è possibile fare una raccolta generosa. Il nord Italia vanta alcuni dei castagneti più estesi e produttivi del paese, come ricordavo prima, in Piemonte con la provincia di Cuneo, e poi troviamo anche in provincia di Treviso, mentre le zone migliori della Toscana, per esempio Mugello, Monte Amiata, Garfagnana e Casentino. Queste sono le località principali.

Euforia, sono pazza di te, fa proprio così lei analizza con Euforia, 15:28 minuti e c'è dell'euforia nell'aria per la raccolta delle castagne.

0: Stavamo prendendo in considerazione le regioni italiane con la maggiore produzione anche dal punto di vista della qualità e della tradizione, perché ci sono quei posti che sono diventati punti di aggregazione, punti di riferimento, ci sono locomotive, ogni anno vanno alla ricerca, alla raccolta di castagne. Quindi facciamo un attimo il recap della situazione. Le regioni interessate sono il Piemonte, in particolare la provincia di Cuneo, la Toscana, le zone sono Mugello, Monte Amiata, Garfagnana e Casentino, seguita poi anche da Campania, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Quindi fatemi sapere se magari proprio il weekend che sta per arrivare farete la raccolta delle castagne al 349 722 5831. Ora Music Box.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: Girls, the boys, superstar DJs.

grande insieme a Jamie and Commons, By the River. E magari qualcuno in questo momento si trova sulle sponde di un fiume. 349-722-5831 alla ricerca di castagne. Adesso non lo so, particolarmente si trovano nei boschi, però magari vi trovate proprio vicino ad un fiume, ad un ruscello. Fate sentire anche i suoni della natura attraverso il numero della radio. 15:37 minuti, venerdì 9 ottobre 2026, dai boschi italiani ci trasferiamo invece nella capitale più romantica, ovvero Parigi, perché ormai i turisti non si portano più a casa magari il portachiavi con la Torre Eiffel, ma un prodotto culinario, ovvero il burro, il souvenir francese più gettonato. Pensate che è diventato virale su TikTok e Instagram un panetto di burro. Magari siete stati recentemente e lo avete

0: Natale insieme a Khalid con All I Know. Tutto quello che noi conosciamo adesso riguarda il fatto che la maggior parte dei turisti, quando vanno in Francia e in particolar modo Parigi, portano a casa il panetto di burro. Sono tanti gli influencer e i content creator che danno consigli su come far viaggiare il panetto senza rovinarlo. C'è uno storico negozio gastronomico della capitale, ha venduto nel 2025 oltre 19 tonnellate di burro. Questo vuol dire che c'è un vero e proprio giro, quindi un po' grazie ai content creator e gli influencer che divulgano ormai questo souvenir, e un po' sono bravi anche loro a vendere questo panetto. 349 7225 831, fatemi sapere se recentemente siete stati a Parigi e piuttosto che portarvi a casa il semplice portachiavi o la calamita, avete per recuperato il panetto.
1: Pratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio

Jason Derulo insieme a Nicki Minaj, Willy William, Goodbye. In realtà non è un arrivederci, anche perché siamo quasi giunti al termine della prima ora, ma come sapete saremo insieme fino alle 18. All'inizio di quest'ora abbiamo parlato di pubblicazioni musicali, visto che oggi è venerdì 9 ottobre 2026 e Annalisa ha deciso di fare un regalo ai suoi fan. Ha pubblicato nelle ultime ore, disponibile su tutte le piattaforme digitali, Ma Io Sono Fuoco, nella versione Platinum Edition, una speciale riedizione del suo ultimo album. Ricordiamo che poi a giugno farà tappa qui a Milano, a San Siro, e quindi lei non vede l'ora, sta facendo tutte le prove del caso, da riscaldamento vocale, esercizi vocali, ma ricordiamo che durante i suoi concerti balla, quindi starà anche imparando tutte le coreografie. Nel frattempo possiamo ascoltare questa nuova versione speciale, Ma Io Sono Fuoco Platinum.

0: Special Platinum Edition, parliamo di San Giovanni. Anche lui è ritornato settimana scorsa, ha annunciato l'arrivo di un nuovo album previsto il 13 novembre e in anticipo ha lanciato sul mercato questo nuovo singolo dal titolo Ok Buonanotte, un titolo davvero curioso, quindi entriamo nel vivo di questo brano. Cosa parla? Nasce dal desiderio di raccontare la quotidianità con uno sguardo leggero, ironico e profondamente condivisibile. Il brano lascia da parte il vissuto personale per entrare nelle piccole situazioni che appartengono un po' a tutti. Le giornate che iniziano già di corsa, la voglia di staccare, i programmi che cambiano all'ultimo e quelle discussioni improbabili che, senza nemmeno accorgercene, finiscono per diventare parte della nostra routine. Quindi poi si spegne l'abat-jour e si dice ok, buonanotte, domani un'altra giornata e questa è la verità, come ci canta Vasco Rossi.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: voce è quella di Vasco Rossi, la verità. Sono le 15:59 minuti, siamo quasi giunti al termine della prima ora di Break On e ricordiamo che Vasco Rossi questa settimana ha ricevuto una laurea presso l'Università di Salerno. Ne abbiamo già parlato, ha ufficialmente ricevuto il dottorato in politica e comunicazione dall'Università. Quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all'unanimità, sono rimasto davvero sorpreso e lui è rimasto incredulo, però del resto ne ha fatta di strada, c'è tanta musica, ha regalato tante belle canzoni come questa che abbiamo appena ascoltato, quindi si merita questo titolo. Siamo giunti proprio al termine, alla chiusura della prima ora, rimanete lì, ce ne sarà un'altra ora, regna alla redazione, ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellation di Cramontana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
4: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattina a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
3: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
4: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
3: Cina e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, ha riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: le tue manette.
1: Voglio le tue manette, ci canta così Beatrice Quinta insieme a Villa Banks. Una canzone un po' particolare che deve essere analizzata. Sono le 16:07, scoccati proprio in questo istante, venerdì 9 ottobre 2026. Nel frattempo è uscito il sole qui a Milano. Abbiamo fatto la prima ora in cui il sole non c'era, non c'era proprio, c'erano soltanto nuvole e siamo riusciti. Tutte le volte lo dico, nella seconda ora poi arrivano le nuvole nella terza ora. Quindi la prima ora va sempre bene, portiamo a casa il risultato 349-7225-831. Ovviamente sto scherzando, perché portiamo a casa risultati anche nella seconda e nella terza ora grazie ai vostri feedback, grazie ai vostri messaggi. Radio Villa Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete skippare da una radio all'altra, potete saltare, come vi piace dire, come se fossero un po' delle pozzanghere, splash da una radio all'altra. E poi chiocciola Top Italia Radio è il nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook.

Everyone con la sua Pink Pony Club. Sono le 16:12, state ascoltando Break On e a breve parleremo di un record mondiale al femminile e soprattutto le donne quando si impegnano raggiungono dei risultati eccellenti. Pensate che la protagonista della prossima storia ha 61 anni, si parlerà di sport, quindi iniziate un po' a pensare cosa può fare una donna di 61 anni in termini di sport e palestra, parlando di record mondiale. 349 7225 831, fate andare la vostra mente. Nel frattempo c'è Betel M con Bambola, si ritorna indietro al 2017, rimanete lì perché è un record strepitoso.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

La voce è quella di Anna Tonight. Sono le 16:20 minuti. Questo è il Ritmo Sound di Break On in questo venerdì 9 ottobre 2026 e parliamo di un record mondiale tutto al femminile. Protagonista, come vi anticipavo, è una donna di 61 anni. Abbiamo il nome e cognome Donna Jean Wilde. Ha stabilito il nuovo record mondiale femminile di plank ai World Senior Games in Utah, rimanendo in posizione per 5 ore consecutive. Forse non avete ancora capito bene di che cosa stiamo parlando. 61 anni, quindi la carta d'identità riporta 61 anni, ma secondo me ha un fisico di una ventenne. È rimasta in questa posizione per 5 ore consecutive, faccio riferimento ai plank. L'ex insegnante canadese, e pensate, nonna di 12 nipoti, ha superato il suo precedente primato di 4 ore e mezzo, conquistato invece 2 anni fa. La prova è iniziata alle 15:03 ed è terminata alle 20:03, monitorata poi da una squadra e da un team di giudici che si sono alternati nel corso delle ore. Complimenti!

61 anni c'è tanto esercizio, c'è tanto allenamento quotidiano, c'è un controllo fondamentale della respirazione e una preparazione atletica fuori dal comune. E vi ricordo che comunque ha 12 nipoti, quindi mi immagino la gavetta che faranno i 12 nipoti, magari li porta a spasso tra un po' di esercizi e un po' di corsetta mattutina, quindi verranno educati molto bene da parte della nonna. Wild ha abituato il fisico e la mente a sostenere uno sforzo prolungato sul pavimento, trasformando uno degli esercizi più faticosi e temuti del mondo del fitness in una dimostrazione di controllo e di vera forza pura.

mantra a proposito. 349 7225 831, fatemi sapere se anche voi riuscite a avere la stessa prestazione. Voglio sapere però l'età.

0: upside down on our monitor, but we can
1: Music Box. Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Top Italia Radio.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

ovviamente lancerà questa bomba sui social. Dolce notizia per invece la sorella, Gemma è di nuovo incinta, quindi è anche uno zio meraviglioso. Il selfie col pancione su Instagram e il ruolo da miglior zio del mondo per la popstar, quello che si legge nelle ultime ore. Gemma Styles in attesa del suo secondo bebè, quindi la famiglia si allarga e sicuramente lui è pronto a fare per la seconda volta lo zio. Pronti giocatori 2, si legge così sul profilo di Gemma Styles. Vedremo un po' se sarà maschio o femmina.

0: ma ci piace anche il 10 ottobre, in particolare sabato 10 ottobre 2026, ovvero domani, perché arriva il 10-10-10. E voi direte: cosa c'entra il 2026 con il 10? Perché già si era verificato il 10 ottobre 2010, queste tre volte 10, ma in realtà se sommiamo il 2026, 2 più 0 più 2 più 6, lezione di matematica, fa 10. Quindi c'è questo triplo di 10. Non si tratta di una nuova data sul calendario, ma di un'interpretazione numerologica. Come racconta Super Eva, la stessa combinazione è comparsa nel 2017 e tornerà nel 2035. 2 più 0 più 3 più 5 uguale 10. Quindi tutto questo che cosa significa? Sono andata a vedere un po' in questa pagina del web. Nei tarocchi il numero 10 corrisponde alla ruota della fortuna, carta che richiama cambiamenti e nuovi cicli. Sommando i 3 10 si ottiene 30, riducendo il risultato 3 si arriva al simbolo di creatività e progetti.
1: Ho visto la tua mano strapparmi il cuore,

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'elevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque 4. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
5: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
4: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Dopo questa indecisione, alla fine chi chiama? Chiamate voi. Gaia, chiamo io, chiami tu. Potete condividere la vostra giornata al 349-7225-831, preferibilmente con un messaggio. Poi se invece è urgente lo potete utilizzare anche per le telefonate. Sono le 16:54 minuti di questo venerdì 9 ottobre 2026.

tarocchi, ma il 10 corrisponde alla ruota della fortuna e quindi richiama i cambiamenti, i nuovi cicli, e questo 3-10 sommando si ottiene 30, riducendo il risultato di 3 si arriva all'imperatrice, che è simbolo di creatività e progetti. Poi c'è un'altra curiosità che aumenta sempre di più, perché ci sarà la luna nuova prevista alle 17:50 ora italiana. È un fenomeno astronomico reale, mentre l'astrologia associa la luna in bilancia al tema dell'equilibrio nelle relazioni. I don't wanna

0: insieme a Kendrick Lamar ci hanno riportato indietro al 2016 Don't Wanna Know. E anche se voi non volete conoscere, domani sarà una giornata importante. 10, 10, 10, questo triplo di 10 favorirà l'arrivo di nuovi cambiamenti, un nuovo ciclo, nuovi progetti, mentre per quanto riguarda le relazioni ci sarà più equilibrio, speriamo, con l'arrivo della luna nuova prevista alle 17:50 ora italiana. Poi c'è Venere retrograda dal 3 ottobre al 14 novembre 2026, il pianeta dell'amore non cambia davvero direzione, ma dalla Terra sembra muoversi all'indietro. Gli astrologi leggono questo periodo come un invito a ripensare sentimenti e scelte. Per chi ama questi simboli, il messaggio è semplice: mettere un po' di ordine nelle priorità prima di fare un passo nuovo. Quindi alla fine voi mi direte: ma Chiara, questo 10 10 10 porterà fortuna? Questo non lo so, perché se lo sapessi non sarei qui in questo momento. Quindi aspettiamo. Nel frattempo, linea alla redazione.
1: Sono le 17 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione, ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
3: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeno lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
2: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il quattro volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton nel regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

La voce è quella di Dean Lewis insieme a Kygo con Lost Without You. Sono le 17:07, si parte, terza ora di Break On. Siamo giunti all'ultima ora di questa settimana, venerdì 9 ottobre 2026, e sul finire della seconda ora parlavamo della data di domani, una data importante. C'è questo triplo di 10 che coincide forse con l'arrivo di un cambiamento, nuovi equilibri, nuovi inizi. 349-7225-831, fatemi sapere se magari ne sapete un po' di più di me per quanto riguarda i tarocchi, astrologia. E poi c'è anche la luna nuova prevista alle 17:50 ora italiana, e poi c'è questo Venere anche retrogrado, e questo porta a dei ripensamenti in campo di sentimenti. Ecco, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Quello che non so con certezza se porterà fortuna domani, Radio Vidia Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento, perché sì, quella lo so, vi porterà sicuramente fortuna. Si torna indietro al 2016, Liga.

come giungla, G come guerra, chi vuole sopravvivere deve cambiare, ci canta proprio così Ligabue, 17-12 minuti. E a breve parleremo di questa storia, una storia triste, che però è diventata divertente grazie ad un cane. Quindi a breve parleremo di un cane che, piuttosto che aiutare comunque i suoi padroni di casa, ha deciso di fare tutto il contrario. Ecco, se forse gli stava simpatico il ladro, ecco, non voglio spoilerare nulla, ma è quanto, quanto è successo a San Diego. Nel frattempo vi ricordo le coordinate per poter interagire: 349 722 5831, questo numero che dovete salvare all'interno della vostra rubrica dello smartphone, potete salvarci con qualsiasi nome, ecco. E poi chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, sia per Instagram che per Facebook. Ci trovate proprio così, potete scrollare, potete commentare, potete interagire, potete fare tutto quello che desiderate. A breve andremo proprio in California. Prima però c'è Noemi con Se ti innamori muori.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

hanno la voce quella di Anne-Marie Friends. In questo caso il protagonista della situazione. Ci trasferiamo in California, precisamente a San Diego. Questo, il cane Nash, quindi perché abbiamo anche il nome, voleva diventare amico del ladro. Infatti appena è giunto in casa gli ha dato un peluche, quindi è questa la situazione. E tutto questo poi è stato visto da parte dei proprietari di casa attraverso le telecamere. Vedevano che Nash, piuttosto che abbaiare, piuttosto che ringhiare contro il ladro, gli dava i suoi peluche, voleva giocare, forse si sentiva un po' solo e quindi ha deciso di fare questo. Il ladro, età 57 anni, si sa, aveva altri programmi. Infatti si è tolto scarpe, maglietta, aperto il frigo, ha mangiato yogurt, tacchino e formaggio in compagnia di Nash, che

praticamente dal 2022 Luis Capaldi con Forget Me. A quanto pare il cane si sentiva da solo, quindi si sentiva completamente isolato dal resto del mondo, anche se in realtà c'era anche un altro cane, il bassotto Oli, che invece lui è rimasto indifferente. E solitamente, come hanno raccontato poi gli agenti della polizia, i proprietari hanno detto Nash abbaia un po' a tutti, quindi avrà visto qualcosa di particolare in questo ladro e quindi gli ha fatto le feste, gli ha dato peluche e lui proprio come se fosse a casa sua. Secondo me si è sentito a casa, perché forse Nash lo aveva visto in un'altra circostanza, si è tolto le scarpe, la maglietta, ha aperto il frigo, ha mangiato yogurt, tacchino e formaggino. Ma volete sapere, ciliegina sulla torta, quando sono arrivati gli agenti di polizia, Nash ha iniziato comunque a fare le feste persino a loro, quindi gli ha dato

Marco Masini con Allora Ciao. In realtà il mio non è ancora Allora Ciao, perché mancano ancora un po' di minuti al termine della terza ora di Break On in questo venerdì 9 ottobre 2026. E come sapete, la speranza è l'ultima a morire, soprattutto per i fan di Rihanna, perché è pronta a far sognare la sua community con suoi nuovi inediti, nuovi brani. Tutto perché un utente ha scritto: ci saranno dei brani inediti? E lei ha risposto così: se ci sono 10 prodotti in un cavò, allora io ho almeno 17 cavò. Facendo quindi due calcoli, la cantante ha ben 170 canzoni pronte nel cassetto. Lì a lì forse c'è un po' di indecisione, non so neanche quale inserire effettivamente all'interno del nuovo album. Quindi questo significa che forse verso la fine dell'anno 2026 oppure l'inizio dell'anno 2027 usciranno non 170, però almeno 18 canzoni, dai.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone. E adesso parliamo di un bellissimo viaggio all'interno della natura autunnale, all'interno di paesaggi autunnali, il Golden Pass Belle Époque. Si tratta di un treno che attraversa tutta la Svizzera e il biglietto costa poco più di 30 euro. Pensavo peggio, infatti pensavo una cifra più abbondante, invece no, 30 euro. Non è un treno come tutti gli altri, perché è arredato sul modello dell'Orient Express. Gli interni sono in stile anni 30 con dettagli in legno e poltrone come quelle dei normali treni, ma rivestite con un tessuto celeste damascato, quindi pagate quello. I finestrini sono grandi, mostrano il paesaggio a 360 gradi tra vigneti, chalet, pascoli alpini e le cime delle Alpi. Quanto dura il viaggio? 2 ore e parte 2 volte al giorno, mentre il biglietto di seconda classe di circa 33 euro. Prezzi fattibili 349 7225 831. Avete viaggiato?

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

così The Colors alle 17:48 minuti. State ascoltando Break On e adesso parliamo di un progetto, di un documentario che è già disponibile su YouTube, che vede la partecipazione di un cantante che lo abbiamo conosciuto sul palco di Sanremo proprio di quest'anno con la canzone Tu mi piaci, tu mi piaci, avete capito? Quindi dai Rolling Stones passiamo a Tu mi piaci, ecco, tutto ha un senso a Break On. Il titolo di questo documentario è Il cielo in una stanza. Pensate, è stato girato all'interno del carcere di Chiaveri, ci troviamo in provincia di Genova, e quest'opera cosa fa? Documenta il potere della musica, ovvero la musica viene vista come mezzo tramite il quale i detenuti riescono magari a ritrovare quella direzione giusta e soprattutto come riscatto sociale e come riscatto culturale. Già disponibile su YouTube, andatelo a vedere.

0: DJ Emma con Maynard con That Way e Safe, adesso non so quale sia giusta la pronuncia, è entrato nel carcere di Chiavari per poter documentare il potere della musica all'interno di un luogo come il carcere. Ha varcato la soglia e ha detto: abbiamo parlato di vita, di poesia, di libertà ed è stato uno scambio veramente interessante e piacevole. Lo scopo del progetto è ribadire la forza di questo tipo di iniziative all'interno delle istituzioni e di poter ispirare altre iniziative simili in altri istituti. Abbiamo trovato livelli di introspezione, curiosità verso la vita e capacità di approfondimento che spesso ci aspettiamo di trovare in altri contesti, magari nel giornalismo, in ambiti in cui questo tipo di ricerca viene realizzato professionalmente. E poi c'è l'arte, impara l'arte, mettila da parte, come cita il detto, riuscire a creare delle canzoni con i pochi mezzi a disposizione, doversi arrangiare e proprio attraverso questo far emergere la creatività, spiega il cantautore.
1: Sì, io la vi, ayer la vi, caminando por las calles de Madrid. Yo sé que tú no eres de aquí, porque enamoras.

0: Diselo, è il coro della 13.
1: E lo diciamo anche noi, ehi, diselo, Samuele Sartini, Salento Guide, Santiago con Mala Mia. E quest'opera è un contributo, è un tributo al classico brano di Gino Paoli, infatti si intitola Il cielo in una stanza, di cui Safe aveva già proposto una rilettura al Porto Antico di Genova durante il Santissimo Fest. Una ragione.

canzone che ci dà la giusta carica per affrontare il weekend. La voce è quella di Sam Martin insieme a David Guetta, Dangerous. Siamo tornati indietro al 2014, sono le 17:58 minuti e siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On e anche al termine di questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata e a questo punto anche uno scoppiettante e brillante weekend all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend e a lunedì.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit. Come anticipa La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi. Al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che, dopo gli esami, risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
3: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal tour mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.
2: La TP1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani. Lorenzo Mosetti perde in 3-7 contro Yizhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon venerdì, finalmente il pre-weekend e quindi il weekend è molto vicino. Io sono Manuel Giancale, tra qualche istante scopriremo il motivo per il quale forse scegliere una crociera non è proprio la soluzione migliore, oppure ancora i film, le serie TV non saranno più le stesse, da quello che ho capito, anche se qualcuno ci dice no, tranquilli, non succederà tutto questo, ma ne parleremo tra poco. Cominciamo invece da una multa sbagliata, ma completamente sbagliata. Cioè, la macchina era a Reggio Calabria, come fai a darmi una multa? Ne parleremo tra poco, benvenuti.
1: 3, 2, 1 hour.
4: Oh shit, baby.

0: Sono tanti quelli che viaggeranno e purtroppo saranno tanti anche quelli che, per distrazione, diciamo, prenderanno una multa. Ma non dico la distrazione, quella del cellulare, per esempio, ok? Mai distratti alla guida. No, distrazione perché magari non abbiamo letto per bene un cartello e siamo passati sotto a una ZTL, zona traffico limitato, di una determinata città che magari non conosciamo. Siamo entrati in una via che in teoria non avremmo dovuto prendere. Insomma, il concetto è che può capitare, e capita anche che alle macchine, insomma, che le telecamere della ZTL sbaglino, o almeno così è successo, perché la targa che è stata fotografata non era italiana, era francese, aveva praticamente tutta la sequenza alfanumerica uguale, identica, ma la targa non era italiana ma era francese. Infatti la macchina era francese, cioè, nel senso, quella fotografia lì riprendeva una macchina francese in Italia, a Bergamo, e l'auto invece che porta la targa italiana e che ha ricevuto poi invece la multa era dall'altra parte proprio dell'Italia, perché non era di certo a Bergamo ma era a Reggio Calabria, quindi completamente dall'altra parte. Il sistema ha multato l'auto italiana non riconoscendola, si parla di qualche annetto fa, e infatti le forze dell'ordine hanno detto, appunto, che la tecnologia comunque adesso è più avanzata, insomma, la tecnologia non era come quella odierna, diciamo. Il ricorso a giudice di pace è stato accettato, chi è stato sanzionato ingiustamente non dovrà pagare, o comunque riceverà l'indennizzo. Insomma, il concetto è che adesso le cose sono messe a posto. Però può capitare anche questo, cioè di prendere la multa di qualcun altro.
1: 3 2 1 Power.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: One hour.
3: One hour.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Posso dire che sia un bene il fatto che la tecnologia sia migliorata, soprattutto quella delle telecamere che controllano le strade, nel senso, se la macchina che passa sotto la telecamera della ZTL della nostra città ha una certa targa e che venga ben riconosciuta, perché sennò potrebbe arrivare la multa a qualcun altro. Ecco, è quello che è successo appunto alla ZTL a Bergamo con la macchina che invece era francese, ma la multa è arrivata ad una macchina italiana con quella targa lì, praticamente con quella targa, anche se le francesi e le italiane sono molto simili, le targhe francesi e le targhe italiane, quindi è un po' questo il concetto. E la macchina però, quella italiana, era a Reggio Calabria, quindi da tutt'altra parte. Insomma, meno male che la tecnologia è migliorata negli anni, almeno per quanto riguarda il riconoscimento delle targhe, se no poi mi tocca pagare le multe di qualcun altro.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.

La nostra genia di oggi ci fa capire che forse dovremmo valutare per bene a chi lasciare i nostri figli. Sì, perché se vuoi andare via e li lasci a una persona che poi, non lo so, vabbè, sta di fatto che comunque bisognerebbe ragionare un po' meglio quando si prendono certe decisioni di vacanze, eccetera. Tra poco scopriremo che cosa ha fatto la nostra genia. One hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: PL Salute sostiene le richieste delle regioni per la prossima manovra economica, che quantifica in 18 miliardi il fabbisogno per mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale. Il segretario Gianluca Giuliano chiede lo stop ai tetti di spesa sul personale e aumenti retributivi per medici e operatori, denunciando carichi di lavoro ormai insostenibili. Nelle prossime settimane le regioni presenteranno una proposta unitaria per garantire coperture certe nella legge di bilancio. Ora parliamo di Terra Madre, dove la Valle d'Aosta ha chiuso con un bilancio decisamente in positivo al Salone del Gusto 2026. 9 imprese regionali hanno presentato e venduto i loro prodotti a Torino, raccogliendo riscontri incoraggianti e nuovi contatti commerciali. L'assessore Speranza Girò e il presidente Sapia parlano di un modello di collaborazione che valorizza le produzioni di montagna e rafforza la competitività delle aziende. Nei prossimi mesi verranno avviate nuove iniziative per ampliare la presenza valdostana nei mercati internazionali. Parliamo di RC Auto. Un lettore del Salvagente segnala che il premio assicurativo per una Panda elettrica risulta più alto rispetto alla versione a benzina. Non è un caso. Anche in Francia gli assicuratori stanno aumentando le tariffe per le auto elettriche, preoccupati dai costi elevati di riparazione e dalla complessità dei componenti. Una tendenza che apre interrogativi sul reale impatto economico della mobilità elettrica.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Non riesco a capire come si possano prendere decisioni del genere, soprattutto se sei una mamma. Lei è una mamma quasi trentenne, quindi diciamo una persona adulta che dovrebbe aver capito che cosa deve farci. Non dico gli obblighi, ma di certo alcuni doveri in quanto mamma, cioè accudire i propri figli anche. Ma la stessa cosa vale per i papà, non è un discorso così brutto, ecco, non voglio entrare in certi tipi di discorsi. No, è che lei, invece di fare da mamma, ha deciso di andare in crociera, di lasciare a casa il suo neonato di un paio di mesi e altri tre figli piccoli, e li ha lasciati a casa praticamente da soli. E lei ha deciso di andare alle Bahamas, siamo in America, di andare alle Bahamas, di farsi una crociera di 3 giorni, e pare che abbia lasciato questi figli alla bisnonna che, non so, non c'era. L'ex, il papà di questi figli, si è accorto, ha scoperto della crociera, del fatto che lei non avesse portato con sé, cioè puoi fare la crociera ma portateli con te, o almeno dimmelo, no? Comunque lui era ignaro di tutto e ha scoperto attraverso l'immagine profilo di WhatsApp, dove appunto si vedeva lei in crociera ma senza figli, e ha scoperto appunto che i figli erano a casa praticamente da soli. Una sera infatti è passato la televisione accesa molto tardi e si è chiesto come mai, la bisnonna non c'era e vabbè, sta di fatto che è tornata poi dalla crociera ed è stata subito arrestata per tutta una serie di cose. Adesso passerà 5 minuti non tanto carini. Comunque è geniale questa cosa. Ma sì, lascio i miei a casa, lascio i miei figli a casa e vado a farmi una crociera così a casaccio per 3 giorni. Ma vale sia per lui che per lei, ci mancherebbe. 3, 2, 1 hour.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Abbiamo la parte tecnologica tra qualche istante, cioè nel nostro appuntamento spesso ci addentriamo nel mondo della tecnologia, spesso parliamo di intelligenza artificiale e a quanto abbiamo capito potrebbero arrivare anche sulle varie piattaforme per vedere serie TV, film, cartoni animati, eccetera, eccetera, qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Tra poco scopriremo che cosa è successo.
1: 3, 2, 1.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: One hour.
17: One hour.

0: cui l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede, basta, non ne possiamo più. Addirittura arriva anche nelle nostre televisioni l'intelligenza artificiale, ma non per aiutarci, per dirci qual è il film che potrebbe effettivamente piacerci, eccetera, cioè quindi darci dei consigli o aiutarci in qualche modo. No, proprio crea film, serie TV, puntate, in questo caso una puntata. Andiamo infatti in casa BBC, che è un'emittente inglese, britannica, devo dire nel modo giusto, un'emittente britannica. Comunque la BBC, pare che il direttore generale della BBC abbia ricevuto una puntata di una delle serie che vanno per la maggiore. Si chiama Doctor Who ed è una serie sicuramente ambientata nel mondo ospedaliero. Molti di noi hanno visto delle puntate, delle serie TV, dei film nel mondo ospedaliero. Beh, comunque si racconta tutta una storia e pare che questo episodio che lui abbia ricevuto, oltre il suo commento è stato: ma piuttosto bello comunque questo risultato qui, insomma non male. Pare che questo episodio sia stato realizzato praticamente interamente dall'intelligenza artificiale. E sì, perché tutti adesso hanno la possibilità di creare contenuti dando delle istruzioni all'intelligenza artificiale, e questa intelligenza artificiale trita e ritrita tutta una serie di cose e inventa tutta una serie di cose che sfociano anche evidentemente nella televisione, nei film, eccetera eccetera. E non si sa esattamente chi lo abbia realizzato, con quali strumenti, quali modelli, quali istruzioni, eccetera eccetera, però sta di fatto che è stato realizzato tutto così. E la cosa un po' più preoccupante è che il direttore generale abbia detto: ma sì, piuttosto bello, però poi ha specificato che comunque l'intelligenza artificiale non sarebbe destinata a sostituire le persone, almeno nel mondo della televisione, dei film e della scrittura per episodi di serie TV, eccetera. Quindi non si utilizza l'intelligenza artificiale in quello. Ho dei dubbi, però.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Ancora.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Il nostro venerdì termina qui, quindi buon pre-weekend e aspettiamo soltanto che ci sia il weekend di One Hour domani. Comunque ci siamo, solita ora. Ciao a tutti.
2: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
5: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
6: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellation di Clermont-Tonnard. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
6: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
5: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
1: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite, una questione di maturità.
0: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott e McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
2: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
0: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani, eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è reso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1-4-6-6-3, incassando così la 4ª sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima vince 7-6-7-5 in 1:52 di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia.

0: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero, perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello, nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.

0: sono le 22 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.

0: Sono le 23 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico, Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

è l'una e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831. I caught it bad just today.

Hai preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora

0: 92 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.